la Suma Patrick in my fa Sophia Daily fa kai kele lava uso fa kai fo Patrick molime alofa fa ke ia ima o masina ita to inga fa ma vaile ni we hotel fa manu ye tele le tua mo olua Patrick ma fia fa Sophia Daily le pese nei mo olua.